Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Diffusione Argentina all'Exterior, RAE, Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo, un programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala, vi salutiamo, vi ringraziamo dell'ascolto e vi invitiamo certamente a scriverci una email, se lo volete fare, al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com, raeitaliano@gmail.com. Se volete scriverci una lettera cartacea lo potete fare a via Maipù 555, codice postale 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Per ascoltarci sulle onde corte semplicemente dovete sintonizzare la frequenza 15.770 kHz dalle 12 alle 13 UTC da lunedì a venerdì. E tutto questo grazie agli amici del relay locato a Miami, negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Tramite il sito web su www.radionazionale.com.ar, cliccate sul tasto RAE, oppure su www.rae.com.ar e certamente sulle app o nelle app di Radio Nacional Argentina o di Radio Diffusión Argentina all'exterior, sia per iOS sia per Android. Il tempo è una piovigina in questa mattinata a Buenos Aires, questa settimana porterà un po' di tutto, piogge intense, venti forti, freddo, il ritorno del sole, abbiamo una giornata con cambiamenti, per così dire, secondo le previsioni del Servizio Meteorologico Nazionale, il cielo oggi sarà completamente coperto e le temperature resteranno piuttosto fresche. Per domani invece sono previste piogge temporali e forti raffiche di vento accompagnati da un sensibile calo della temperatura. Nel corso della giornata di mercoledì, cioè oggi, il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, senza variazioni significative nelle condizioni meteorologiche. La temperatura minima sarà intorno ai 12 gradi, mentre la massima raggiungerà circa i 16 gradi. L'umidità elevata e l'assenza del sole contribuiranno a una sensazione di fresco. La situazione cambierà, come dicevamo, giovedì, con l'arrivo di un sistema di instabilità che provocherà piogge e temporali in diverse zone della provincia di Buenos Aires, compresa la città di Buenos Aires e l'area metropolitana. Il fenomeno segnerà un nuovo contrasto climatico per Buenos Aires. A un periodo caratterizzato da umidità e piogge seguirà un clima più secco e freddo. Molto bene, c'è tanta umidità, oggi appunto ha precipitato, ma in questi giorni, ieri e oggi, erano 90% di umidità e ora ormai con questa umidità in un momento doveva cadere tutta quest'acqua, no? in atmosfera. Molto bene, passiamo al capitolo musicale. Oggi speriamo vada tutto bene, avremo un invitato, un ospite, quindi sarà una mattinata molto bella, ne parleremo tanto di musica. Però per avviare musicalmente, dicevamo, il nostro capitolo odierno con Domínguez y Melodía de Arrabal.

che se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: Ecco, Rally Barrio Nuevo con questa bellissima, un bellissimo omaggio alla località di Frías in Santiago del Estero.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina vers le monde.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
1: RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
4: RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentina al mondo.
2: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: RAE, Argentina al mondo presenta. Strade Argentine. La Valle della Luna nella provincia di San Juan. Il vento è il principale scultore di questa regione del pianeta, locata a nord-est della Repubblica Argentina. Il circuito turistico, abitato dai dinosauri durante il periodo triassico, fu scoperto e studiato dai scienziati, permettendo ai turisti godere e rispettare il luogo dovuto al suo valore paleontologico. Lontano 1200 km da Buenos Aires, 13 ore in macchine oppure 2 ore 45 in aereo fino alla città di San Juan, si trova il parco provinciale Ischigualasto, noto in tutto il mondo come la Valle della Luna. Dal capoluogo provinciale si può prendere un pullman e percorrere i 273 km fino alla Valle della Luna. Un'altra possibilità è quella di noleggiare una macchina e con il GPS in dotazione si può arrivare per la strada nazionale 40, direzione nord, alla località di Huaco e da lì prendere la strada provinciale 150 sino alla Valle della Luna. Tutto il tragitto è un'avventura e una festa per gli occhi con paesaggi unici. Questo tratto del percorso ha diverse gallerie e ponti ed è stato inaugurato nel mese di ottobre 2014 ed è uno dei modi più belli per arrivare a questo bellissimo posto. Questa strana formazione di argilla, con una varietà di colori, forme e pendii con fasce di minerali e dei sedimenti, permette capire e visualizzare l'evoluzione della Terra nel Mesozoico. Ci sono geoforme dappertutto. La superficie è dinamica e per questo motivo diverse formazioni sono sparite come quelle conosciute con il nome di la lampada di Aladdin, il papagallo o la gallina tesa. Negli ultimi mesi una delle torri più famose della valle fu abbattuta dallo stesso vento zonda che l'aveva creata. Negli anni Ottanta si parlava in Argentina che i Pink Floyd avrebbero voluto fare un concerto suonando Dark Side of the Moon proprio lì, nella Valle della Luna. Questo mito urbano fu smentito anni dopo dagli stessi Pink Floyd. Nel parco provinciale Ischigualasto ogni roccia può contenere un reperto fossile. Per questo motivo, le regole sono più severe per la visita dei turisti dal momento in cui è stato promosso come patrimonio naturale dell'umanità. Nello stesso parco, il Valle Pintado è uno dei settori in cui sono stati trovati la maggior parte dei fossili. Le loro forme e i colori sono notevoli. Il colore rosso indica la presenza di ossido di ferro, il verde evidenzia rame e il grigio l'accumulo di cenere vulcanica. Il bianco è da bentonite, che inoltre ad impermeabilizzare il terreno dà una luce speciale durante le passeggiate notturne, che si tengono per 5 giorni di fila, 2 notti precedenti alla luna piena. Questa passeggiata sotto la luce della luna piena si prenota in anticipo e dura circa 2 ore. Per trekker e amanti della vita all'aria aperta, oltre a questi circuiti, c'è una camminata al giorno di media difficoltà nei Cerros Morados. Si sale fino ai 1800 metri dove il condor andino spesso sceglie le scogliere per la nidificazione. Per finire il percorso si arriva alla formazione elongo, cioè il fungo,

La provincia di San Juan ha una lunga tradizione nella specialità rallycross e cross country. Ha ospitato ben 5 edizioni della sfida Route 40 e ha ricevuto il Rally Dakar in altre 5 occasioni. Un fatto che si ripeterà l'anno prossimo. Questa regione è adatta a questo tipo di gare e rappresenta un luogo perfetto per coloro che si stanno allenando per fare la gara più dura al mondo.

I piatti tradizionali della provincia di San Juan sono una parte vitale della cultura di questa regione, in modo che chiunque visite la provincia per la prima volta rimane affascinato con la varietà di sapori, piatti e dolci che identificano i nativi di questa regione. Molti piatti tradizionali sono famosi per essere casarecci e artigianali, le empanadas sanjuaninas, l'arrosto, la carbonada e le sopaipillas, cioè quadratini realizzati con una sottile pasta cosparsi di uno strato abbondante di zucchero o miele.

La carbonada è uno spezzatino di filetto cotto dentro la zucca. L'humitas, un tortino di mais cotto nelle sue foglie. E le mojejas con pasta filo, animelle alla griglia con croccanti e sottili mille foglie. Dopo l'arrosto, le empanadas sono sicuramente il piatto più tipico della zona e dell'Argentina. In quella zona, dove si produce vino e olive, ci mettono uvetta passa e olive e sono molto condite le empanadas.

La Valle della Luna è una destinazione privilegiata a livelli internazionali. Come corollario della visita si può percorrere la nota Strada del Vino, una gita per 15 cantine locali che offrono una variegata selezione di vini, dagli organici fino agli spumanti. Tutto quanto nell'ambito del clima perfetto che ha favorito l'esistenza delle viti dal XV secolo in poi. Nell'attualità, nella provincia ci sono 30 cantine note in tutto il mondo.

RAE Argentina al Mondo ha presentato Strade Argentine, la Valle della Luna nella provincia di San Juan. Produzione Pablo Navarro. Speaker Chelo Ayala. Edizione Matías Arreceigor, Esteban Villarruel.

La notizia che arriva dal Vaticano e con la conferma del governo argentino, dall'8 all'11 novembre ci sarà la visita dopo 39 anni del Papa in Argentina, quindi sarà benvenuto in un paese maggioritariamente cattolico. Negli ultimi censimenti il numero praticamente arriva al 65% di quelli che praticano la fede cattolica. Quindi benvenuto Leone XIV all'Argentina. Tra l'8 e l'11 novembre sarà la data dove sicuramente con il fervore tutti gli argentini riceveranno al Papa successore del carissimo Papa Francesco. Ora un po' di musica, perché sicuramente a novembre il caldo e l'umidità riceveranno Papa Leone con Los Abuelos de la Nada, Así es el calor.

0: Ecco, Roberto Goyeneche con la canzone intitolata Bellissima interpretazione, ispirata nella località di Zárate, nella provincia di Buenos Aires, Naranjo en Flor.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, Messia, Chesier.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
1: RAE, Sekai ni mukete, Argentina.
4: RAE, Argentina al mundo.
5: La RAE, Argentina al mondo.
6: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: Brasile ha deciso di ridurre il livello delle relazioni diplomatiche con l'Argentina. Itamaraty ha comunicato all'ambasciatore argentino a Brasilia, Daniel Raimondi, il rinvio a tempo indeterminato del rientro a Buenos Aires dell'ambasciatore brasiliano Julio Vitelli, richiamato per consultazioni nei giorni scorsi. La rappresentanza sarà quindi affidata a livello di incaricato d'affari, una misura senza precedenti nella storia recente dei rapporti bilaterali. La musica ora con Abel Pintos, la canzone intitolata Tu Voz.

anche se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: Ecco, Monica Abraham con Colonia Duran, prima era dal vivo, Daniel Toro, Mi mariposa triste.
1: Benvenuti alla conversazione. La conversazione, un incontro per condividere l'arte dell'intervista.
0: Ok, oggi abbiamo il piacere di incontrare, dico, Santiago Giordano, un giornalista, musicista, docente, critico musicale argentino. Lui è cordobés, quindi qui parliamo di un altro linguaggio, eh? Ma la musica è sempre quel linguaggio matematico straordinario, di questo parleremo pure. Santiago è una delle voci più autorevoli della divulgazione musicale in Argentina, da molti anni. Scrive per il quotidiano Página 12 e conduce i programmi ora radiofonici Las Fantasías del Caminante su Radio Nacional Clásica e El Estreno y su Leyenda durante il weekend, sempre sulla Clásica 96.7. Ha insegnato e insegna musica, la sua passione, storia del folklore, musica latinoamericana in diverse istituzioni universitarie. È autore di numerosi libri e saggi sulla musica italiana e sulla tradizione musicale argentina e attualmente continua con la sua attività, la sua passione, la musica, ma come divulgatore, conferenziere e ricercatore, sempre alla ricerca di qualcosa nuova da spiegare in un linguaggio chiaro, semplice, ma molto profondo. Siamo molto lieti di darti il benvenuto. Santiago, benvenuto.
2: Molto, molto contento di esserci qua, grazie dell'invitazione. Ti dovevo una visita
0: Sì,
2: al programma.
0: sono tanti anni che ci incontriamo nei corridoi della radio. Ciao, buongiorno, buonasera, come va? Sempre di corsa, ma è il tempo di metterci nello studio e fare una chiacchierata sempre bello. Quindi oggi faremo una piccola presentazione per i nostri ascoltatori,
2: Bene.
0: e io voglio la tua promessa di che...
2: La mia promessa ce l'hai.
0: Già, firmata.
2: C'è un assegno in bianco.
0: Ah, bravo, allora mi serve un bel assegno
2: Sì,
0: in questo periodo.
2: non so cosa ricaverai, è un pezzo di carta, insomma.
0: Allora, si sente, guardi, noi siamo due argentini, uno nato a Bella Vista qui nella provincia di Buenos Aires e tu a Cordova dove?
2: A Cordova in capitale,
0: In capitale,
2: in città di
0: città
2: Cordova.
0: capitale, molto bene. Io ho un accento italiano più romano, ma tu no?
2: Bene, bene. No, io sono stati molti anni in Italia, 15,
0: Tantissimi
2: e
0: anni.
2: quindi ci ho girato un po'. Però
0: Hai un accento più del nord,
2: Emiliano,
0: hai visto? Ah, Emiliano, bravo.
2: Emiliano, ho vissuto molti anni a Modena, però prima di esserci a Modena, prima di vivere a Modena, avevo un rapporto stretto con quella città, quindi ci andavo spesso,
0: Ti piace?
2: avevo degli
0: È la tua
2: amici,
0: città in Italia, Modena?
2: e direi di sì, direi di sì. Anche se ho studiato a Bologna, che è proprio vicino, insomma,
0: Ma
2: però
0: tu il
2: Modena è la città.
0: meridiano con i cannocchiali vedevi,
2: Eh?
0: no?
2: No, no, no. Mio padre è
0: Santiago
2: stato.
0: Giordano, quindi già ne parliamo.
2: Ma che è un cognome piemontese.
0: Sì.
2: Però mio padre è stato professore all'Università della Calabria, ma molte.
0: Bello.
2: Cioè, lui è andato in Italia, esule nel 76, fino alla sua morte nel 2006,
0: È rimasto
2: è
0: là
2: rimasto là, è stato
0: come professore.
2: professore ispanoamericana, delle lingue e letterature
0: A
2: ispanoamericana
0: Calabria.
2: all'Università della Calabria, che io ho frequentato abbastanza perché andavo a trovarlo, ed era una università in costruzione allora, sto parlando degli anni
0: 80.
2: 80, primi 90. Oggi è proprio una città, quella
0: Bello.
2: dell'Università degli Studi della Calabria, è una cosa impressionante. E noi abbiamo visti, mio padre sempre faceva questa distinzione, noi abbiamo visto come un'università influisce sul territorio. L'abbiamo visto proprio così, l'abbiamo palpato, no?
0: Nella come, sua crescita, nel suo come sviluppo.
2: Come ha sviluppato l'università, cioè un centro di sapere, come ha influito su un territorio in cui l'università è in provincia di Cosenza, è su un territorio che allora era...
0: classico, tipico territorio di meridione.
2: Era un territorio rurale, no?
0: Sì, sì, sempre si deve ricordare, lo parliamo spesso qui nel programma, Italia è sempre stato un paese agricolo.
2: E quella immagine che avevamo noi prima di andare in Italia, che era l'immagine magari del cinema, del neorealismo, esatto. Nel meridione ancora c'erano. Le vecchiette.
0: E ancora ci sono, ci sono.
2: È
0: diverso.
2: Magari queste cose. L'altro giorno vedevo che facevano le pubblicità di un prosciutto con il maiale cresciuto, sì, con il frutto della quercia. Uh-huh. E quello noi lo vedevamo, no? Dove abitavamo, mio padre, che era un posto che si chiama Arcavacata. Nel comune di Rende, c'erano le querce giganti e i maiali mangiandoci i frutti,
0: diciamo,
2: sotto.
0: In quel senso sono dei ricordi e delle situazioni che uno non dimentica mai.
2: Infatti.
0: È bello parlare dell'Italia che ha vissuto, che ha un po' i piedi tra due continenti, no? Come vivi questo? Dove ti trovi?
2: No, allora io mi sento molto molto argentino, però ho non posso dimenticare che la mia formazione, perché io ho vissuto in Italia nella mia gioventù,
0: certo.
2: Ho fatto il conservatorio, ho fatto l'università lì, quindi mi devo a...
0: Ma la domanda che io faccio sempre, perché è bello questo, ti sei mai sentito straniero in Italia?
2: Mai.
0: È incredibile.
2: No, è perché io sono arrivato... Anzi, ho avuto una vita sociale, politica. Io sono stato segretario della Federazione Giovanile Comunista di Cosenza, e poi quando mi sono trasferito in Emilia, che era una zona allora... sono stato in prima persona in quel...
0: Eri il Che Guevara proprio.
2: Ma no, Che Guevara... Sai, cielo, erano i tempi in cui... Piazza Tiananmen, la caduta del comunismo nei paesi dell'est.
0: Che si è vissuto diverso.
2: Lì
0: in queste zone,
2: lì
0: era vicino.
2: Cioè il tremore lo sentivamo.
0: Sì. Chernobyl era passato due minuti fa.
2: Sì, mi ricordo ancora quando sono arrivato nell'85, metà 85 c'è stata una ondata che non abbiamo potuto mangiare verdure per diversi mesi. Comunque c'è stata quella cosa di
0: Giuliana Spatafora porta un pezzo di carta. Spatafora, sì,
2: Spatafora
0: prende la spada e ti parte al mezzo.
2: Più che un cognome, un avvertimento.
0: Madonna, guarda. Non guardarla agli occhi, ti spacca la testa.
2: No, e ti dicevo, in quell'epoca lì c'era si scioglieva il Partito Comunista Italiano.
0: Claro.
2: Si formava il PDS e noi, dico noi, quelli poi siamo stati un 4% durante molto tempo, abbiamo fatto Rifondazione Comunista. Quindi in quelle istanze io ho partecipato attivamente.
0: E non è poco, è tanto.
2: Moltissimo. La mia esperienza politica in Italia mi ha marcato per oltre a... l'esperienza sociale e culturale, e ho avuto l'opportunità di studiare in un paese che era di una generosità assoluta.
0: Quando ho fatto la presentazione di Santiago ho parlato di musica, ma siamo entrati in questo. A me piace tantissimo parlare pure di questo, però che ti ha portato quel pezzo di carta, che c'è un messaggio
2: segreto?
0: Devo scrivere
2: una musica. Ma
0: per ascoltare, dici tu?
2: Per ascoltare.
0: Ah, sì.
2: Ma guarda, c'è una un tango.
0: Un tango.
2: El día que me quieras.
0: Bello,
2: ad
0: sì.
2: Ad esempio, quello è un classico. Che no...
0: Ma tu, allora, ti sei formato in musica?
2: Sì.
0: Da piccolo già volevi
2: no,
0: fare il musicista?
2: No,
0: o
2: no.
0: sentivi la musica, non so.
2: Io come tutti i ragazzini...
0: Ti immagino sentendo i Beatles, non lo so.
2: Io volevo essere calciatore.
0: Come tutti gli argentini.
2: Però io sono, quando penso una cosa ci vado in fondo.
0: Ah.
2: E io ho giocato molto calcio. Fino a... praticamente
0: posizione?
2: Fino a, volante sulla destra.
0: Ah.
2: Okay. E l'occio. L'otto. Non so come...
0: Centrocampista
2: sulla destra. Sì. No, io ho giocato molto nella squadra del mio quartiere, che era un club grande di Cordova, che giocava nell'associazione cordovese di calcio.
0: Di calcio.
2: Ho giocato fino alla seconda squadra, alla riserva.
0: Ah, tanto?
2: Sì, per quello. Cioè,
0: la
2: io
0: primavera, come si dice.
2: La primavera, a 17 anni già ero... E poi sì, cantavo, ascoltavo molta musica, come dici tu, ascoltavamo i Beatles, si ascoltava molto folklore, molto tango, queste cose che circolavano molto per le radio. Cordova era una città molto folclorica, c'era questa musica folcloristica che girava molto, non solo nelle radio, anche nei locali.
0: E la musica... De Cordova, pure quel quartetto, ricordo che non era arrivato
2: allora,
0: a Buenos Aires.
2: Allora era una
0: si
2: musica...
0: Si sentiva solo a Cordova.
2: E non solo, si sentiva nella periferia di Cordova. Questa musica arrivava a alcuni saloni, però nei quartieri...
0: Una conurbazione, diciamo, della
2: periferici,
0: città.
2: La periferia. No, al centro no, non ci arrivava. C'era un pubblico, c'era...
0: E oggi è molto popolare.
2: E oggi è un emblema della città.
0: Sì. No, però a livello nazionale, anche a globale, noi con la nazionale argentina, che ascoltando
2: giusto.
0: La musica e con le reti sociali, ormai si è globalizzato.
2: Giusto. E suonavo la chitarra, cantavo. Poi ho scelto, ne avevo 16 quando ho scelto a studiare musica.
0: Sul serio,
2: cioè stavo finendo la media, dovevo pensare
0: a fare qualcosa,
2: intraprendere qualcosa.
0: Altri tempi, no?
2: Altri perché... tempi. Il calcio funzionava molto bene, anzi mi venivano a chiamare di altre squadre, però poi, non so, c'è stato un periodo, diciamo, adolescenziale. In cui me ne fregavo un po' del calcio, ma volevo stare a suonare la chitarra, magari uscire con gli amici, a escursioni musicali. E lì, poi quando è toccato andare in Italia, lì sono arrivato e mi sono iscritto al conservatorio.
0: Direttamente, lì hai cominciato...
2: Lì ho cominciato...
0: Questo che è la tua vita ormai.
2: Sì, senza dubbio. Sono stato molto, molto fortunato
0: Fai quello che ti piace.
2: Sì, faccio.
0: Perché tu fai la musica, ascolti la musica.
2: Ascoltiamo.
0: E fai la divulgazione, diciamo, racconti la musica, che a volte serve l'interprete.
2: Parlo di musica tutto il giorno, come si faceva nei caffè.
0: Bravo.
2: Io lo faccio di professione.
0: E Santiago Giordano che ci parla di queste cose, oggi la Metro ci ha fatto un brutto scherzo, però... Ne faremo un altro incontro per chiudere la puntata odierna, ascolteremo un tango. Questo tango, che ci puoi raccontare di questo tango, ad esempio?
2: Guarda come si legano tutti i ricordi. Io avevo, mia madre aveva uno zio che era calciatore, giocava in Vélez Sarsfield.
0: La squadra qui a Buenos Aires.
2: Di Buenos Aires. Aveva giocato in Messico, Fernandez, Ángel Fernandez. Era un estremo schierdo, sinistro. Pare che buono, io l'ho rintracciato un po' cose della sua vita.
0: Era forte.
2: Quando è morto Ángel, ha lasciato una serie di cose. E a me mi aveva lasciato due libricini con canzoni di Carlos Gardel.
0: Hai capito?
2: E io le cantavo, alcuni li conoscevo la musica, altri non li conoscevo la musica. Allora le leggevo mano a mano.
0: Come poesia.
2: No, le mettevo musica io.
0: Ah, le facevo.
2: Invece il dia che me quieras, il dia che me quieras, io sapevo l'inizio. E allora cantavo l'inizio, acaricia mi un sueño, el suave murmur. E poi non sapevo come se continuava la musica.
0: Quindi?
2: E ci inventavo una. e ogni volta inventava una diversa. Cioè l'inizio era quello di Gardel e poi il resto mio.
0: Quindi la musica pure logicamente fantasia e gioco.
2: Quello poi l'ho capito. Poi ho capito che la musica deve essere gioco.
0: Bello.
2: E a me mi ha preso da quella parte lì e
0: il dia qua. Che me quieras, ¿sabes?

0: Ecco, Carlos Gardel, el día que me quieras, qui nel nostro programma tutti i giorni mettiamo uno dei Gardel. Io voglio fare Larrea, no? Vorrei fare Larrea, il grandissimo speaker argentino
1: Sì,
0: che
1: tutti, è che
0: sempre
1: tutti abbiamo
0: un po' di
1: un
0: Gardel.
1: po' di Gardel e un po' di Larrea.
0: Il più forte Gardel sempre o no? Si discute?
1: Fino a che. No, no,
0: Non si
1: non si
0: discute.
1: discute,
0: Come
1: non si
0: Maradona, dico, non si
1: discute.
0: discute.
1: Mettimi un altro a confronto io, e parliamo, però non ce ne sono.
0: Siamo arrivati alla fine della nostra puntata odierna con la visita di
1: Ritornerò.
0: Santiago Giordano, sì, certamente, e ne parleremo proprio di musica.
1: Voglio parlare di
0: Ma
1: musica.
0: come vorresti fare? Dammi 30 secondi, come vorresti fare? Un giorno, perché, ora, attenzione, perché ho detto un giorno vorresti venire a parlare di musica classica, un giorno vorresti venire a parlare del rock, un giorno vorrei, come vuoi fare?
1: Ti posso parlare di qualsiasi cosa meno del rock.
0: Ok.
1: Perché il rock l'ho abbandonato molto giovane, non mi
0: Basta,
1: ricordo. E poi
0: basta.
1: non l'ho ripreso. Però del resto possiamo parlare. Disponi tu.
0: Juliana Spatafora dalla cabina di regia, grazie Santiago Giordano dalla visita. Noi
1: Grazie
0: domani sarà un bel momento per incontrarci qui nel nostro programma. Vi auguriamo un bel proseguimento di giornata. Ciao, a domani.

Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Diffusione Argentina all'Exterior, RAE, Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo, un programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala, vi salutiamo, vi ringraziamo dell'ascolto e vi invitiamo certamente a scriverci una email, se lo volete fare, al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com, raeitaliano@gmail.com. Se volete scriverci una lettera cartacea lo potete fare a via Maipù 555, codice postale 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Per ascoltarci sulle onde corte semplicemente dovete sintonizzare la frequenza 15.770 kHz dalle 12 alle 13 UTC, da lunedì a venerdì. E tutto questo grazie agli amici del relay locato a Miami, negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Tramite il sito web su www.radionazionale.com.ar, cliccate sul tasto RAE, oppure su www.rae.com.ar e certamente sulle app o nelle app di Radio Nazionale Argentina o di Radio Diffusione Argentina all'Exterior, sia per iOS sia per Android. Il tempo è una pioviggina in questa mattinata a Buenos Aires, questa settimana porterà un po' di tutto, piogge intense, venti forti, freddo, ritorno del sole, abbiamo una giornata con cambiamenti, per così dire, secondo le previsioni del Servizio Meteorologico Nazionale, il cielo oggi sarà completamente coperto e le temperature resteranno piuttosto fresche. Per domani invece sono previste piogge temporali e forti raffiche di vento accompagnati da un sensibile calo della temperatura. Nel corso della giornata di mercoledì, cioè oggi, il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, senza variazioni significative nelle condizioni meteorologiche. La temperatura minima sarà intorno ai 12 gradi, mentre la massima raggiungerà circa i 16 gradi. L'umidità elevata e l'assenza del sole contribuiranno a una sensazione di fresco. La situazione cambierà, come dicevamo, giovedì, con l'arrivo di un sistema di instabilità che provocherà piogge e temporali in diverse zone della provincia di Buenos Aires, compresa la città di Buenos Aires e l'area metropolitana. Il fenomeno segnerà un nuovo contrasto climatico per Buenos Aires. A un periodo caratterizzato da umidità e piogge seguirà un clima più secco e freddo. Molto bene, c'è tanta umidità oggi, appunto ha precipitato, ma in questi giorni, ieri e oggi, erano 90% di umidità e ora ormai con questa umidità in un momento doveva cadere tutta quest'acqua, no? in atmosfera. Molto bene, passiamo al capitolo musicale. Oggi speriamo vada tutto bene, avremo un invitato, un ospite, quindi sarà una mattinata molto bella, ne parleremo tanto di musica. Però per avviare musicalmente, dicevamo, il nostro capitolo odierno con Domínguez y Melodía de Arrabal.

Perché se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: Corali Barrio Nuovo con questa bellissima, un bellissimo omaggio alla località di Frías in Santiago del Estero.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina vers le monde.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
1: RAE, 世界に向けて Argentina.
4: RAE, Argentina al mundo.
5: RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: RAE Argentina al mondo presenta. Strade Argentine. La Valle della Luna nella provincia di San Juan. Il vento è il principale scultore di questa regione del pianeta, locata a nord-est della Repubblica Argentina. Il circuito turistico, abitato dai dinosauri durante il periodo triassico, fu scoperto e studiato dai scienziati, permettendo ai turisti godere e rispettare il luogo dovuto al suo valore paleontologico. Lontano 1200 km da Buenos Aires, 13 ore in macchine oppure 2 ore 45 in aereo fino alla città di San Juan, si trova il parco provinciale Ischigualasto, noto in tutto il mondo come la Valle della Luna. Dal capoluogo provinciale si può prendere un pullman e percorrere i 273 km fino alla Valle della Luna. Un'altra possibilità è quella di noleggiare una macchina e con il GPS in dotazione si può arrivare per la strada nazionale 40, direzione nord, alla località di Huaco e da lì prendere la strada provinciale 150 sino alla Valle della Luna. Tutto il tragitto è un'avventura e una festa per gli occhi con paesaggi unici. Questo tratto del percorso ha diverse gallerie e ponti ed è stato inaugurato nel mese di ottobre 2014 ed è uno dei modi più belli per arrivare a questo bellissimo posto. Questa strana formazione di argilla, con una varietà di colori, forme e pendii con fasce di minerali e dei sedimenti, permette capire e visualizzare l'evoluzione della Terra nel Mesozoico. Ci sono geoforme dappertutto. La superficie è dinamica e per questo motivo diverse formazioni sono sparite come quelle conosciute con il nome di la lampada di Aladdin, il pappagallo o la gallina tesa. Negli ultimi mesi una delle torri più famose della valle fu abbattuta dallo stesso vento zonda che l'aveva creata. Negli anni Ottanta si parlava in Argentina che i Pink Floyd avrebbero voluto fare un concerto suonando Dark Side of the Moon, proprio lì, nella Valle della Luna. Questo mito urbano fu smentito anni dopo dagli stessi Pink Floyd. Nel parco provinciale Ischigualasto, ogni roccia può contenere un reperto fossile. Per questo motivo, le regole sono più severe per la visita dei turisti dal momento in cui è stato promosso come patrimonio naturale dell'umanità. Nello stesso parco, il Valle Pintado è uno dei settori in cui sono stati trovati la maggior parte dei fossili. Le loro forme e i colori sono notevoli. Il colore rosso indica la presenza di ossido di ferro, il verde evidenzia rame e il grigio l'accumulo di cenere vulcanica. Il bianco è da bentonite, che inoltre ad impermeabilizzare il terreno dà una luce speciale durante le passeggiate notturne, che si tengono per 5 giorni di fila, 2 notti precedenti alla luna piena. Questa passeggiata sotto la luce della luna piena si prenota in anticipo e dura circa 2 ore.

Per trekker e amanti della vita all'aria aperta, oltre a questi circuiti, c'è una camminata al giorno di media difficoltà nei Cerros Morados. Si sale fino ai 1800 metri, dove il condor andino spesso sceglie le scogliere per la nidificazione. Per finire il percorso, si arriva alla formazione El Hongo, cioè il fungo.

La provincia di San Juan ha una lunga tradizione nella specialità rallycross e cross country. Ha ospitato ben 5 edizioni della sfida Route 40 e ha ricevuto il Rally Dakar in altre 5 occasioni. Un fatto che si ripeterà l'anno prossimo. Questa regione è adatta a questo tipo di gare e rappresenta un luogo perfetto per coloro che si stanno allenando per fare la gara più dura al mondo.

piatti tradizionali della provincia di San Juan sono una parte vitale della cultura di questa regione, in modo che chiunque visite la provincia per la prima volta rimane affascinato con la varietà di sapori, piatti e dolci che identificano i nativi di questa regione. Molti piatti tradizionali sono famosi per essere casarecci e artigianali, le empanadas sanjuaninas, l'arrosto, la carbonada e le sopaipillas, cioè quadratini realizzati con una sottile pasta cosparsi di uno strato abbondante di zucchero o miele.

carbonata è uno spezzatino di filetto cotto dentro la zucca. L'humitas, un tortino di mais cotto nelle sue foglie. E le mojejas con pasta filo, animelle alla griglia con croccanti e sottili mille foglie. Dopo l'arrosto, le empanadas sono sicuramente il piatto più tipico della zona e dell'Argentina. In quella zona, dove si produce vino e olive, ci mettono uvetta passa e olive e sono molto condite le empanadas.

La Valle della Luna è una destinazione privilegiata a livelli internazionali. Come corollario della visita si può percorrere la nota Strada del Vino, una gita per 15 cantine locali che offrono una variegata selezione di vini, dagli organici fino agli spumanti. Tutto quanto nell'ambito del clima perfetto che ha favorito l'esistenza delle viti dal XV secolo in poi. Nell'attualità, nella provincia ci sono 30 cantine note in tutto il mondo.

RAE Argentina al Mondo ha presentato Strade Argentine, la Valle della Luna nella provincia di San Juan. Produzione Pablo Navarro. Speaker Chelo Ayala. Edizione Matías Arreceigor, Esteban Villarreal.

0: Argentina al mundo. Try Argentina 面向世界。
1: Try Argentina vers le monde.
2: Try Argentina to the world.
0: Try 世界に向けてアルゼンチン。
3: Try Argentina al mundo.
2: Try Argentina al mundo.
1: Try Argentina in the world.
0: Try Argentina al mundo.
4: Bene, ricordatevi che potete scriverci una email al nostro indirizzo di posta elettronica raiitaliano@gmail.com. La notizia arriva dal Vaticano e con la conferma del governo argentino dall'8 all'11 novembre ci sarà la visita dopo 39 anni del Papa in Argentina. Quindi sarà benvenuto in un paese maggioritariamente cattolico. Negli ultimi censimenti il numero praticamente arriva al 65% di quelli che praticano la fede cattolica. Quindi benvenuto Leone XIV all'Argentina. Tra l'8 e l'11 novembre sarà la data dove sicuramente con il fervore tutti gli argentini riceveranno al Papa successore del carissimo Papa Francesco. Ora un po' di musica, perché sicuramente a novembre il caldo e l'umidità riceveranno Papa Leone con Los Abuelos de la Nada, Así es el calor.

0: Ecco, Roberto Goyeneche con la canzone intitolata Bellissima interpretazione, ispirata nella località di Zárate, nella provincia di Buenos Aires, Naranjo en Flor.
1: RAE, Argentina al mundo.

del rientro a Buenos Aires dell'ambasciatore brasiliano Julio Vitelli, richiamato per consultazioni nei giorni scorsi. La rappresentanza sarà quindi affidata a livello di incaricato d'affari, una misura senza precedenti nella storia recente dei rapporti bilaterali.

Anche se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: Monica Abraham con Colonia Durán, prima era Dal Vivo, Daniel Toro, Mi Mariposa Triste.
1: Benvenuti alla conversazione. La conversazione, un incontro per condividere l'arte dell'intervista.
0: Ok, oggi abbiamo il piacere di incontrare Santiago Giordano, un giornalista, musicista, docente, critico musicale argentino. Lui è cordobés, quindi qui parliamo un altro linguaggio, ma la musica è sempre quel linguaggio matematico straordinario, di questo parleremo pure. Santiago è una delle voci più autorevoli della divulgazione musicale in Argentina. Da molti anni scrive per il quotidiano Pagina 12 e conduce i programmi ora radiofonici Las Fantasías del Caminante su Radio Nacional Clásica e El Estreno y su Leyenda durante il weekend sempre sulla Clásica 96.7. Ha insegnato e insegna musica, la sua passione, storia del folklore, musica latinoamericana in diverse istituzioni universitarie. È autore di numerosi libri e saggi sulla musica italiana e sulla tradizione musicale argentina, e attualmente continua con la sua attività, la sua passione, la musica, ma come divulgatore, conferenziere e ricercatore, sempre alla ricerca di qualcosa nuovo da spiegare in un linguaggio chiaro, semplice, ma molto profondo. Siamo molto lieti di darti il benvenuto. Santiago, benvenuto.
2: Molto, molto contento di esserci qua, grazie dell'invitazione, ti dovevo una visita,
0: sì,
2: al programma.
0: Sono tanti anni che ci incontriamo nei corridoi della radio, ciao, buongiorno, buonasera, come va? Sempre di corsa, ma il tempo di metterci nello studio e fare una chiacchierata sempre bello, quindi oggi faremo una piccola presentazione per i nostri ascoltatori.
2: Bene.
0: Ma... E io voglio la tua promessa di che...
2: La mia promessa ce l'hai.
0: Già, firmata.
2: C'è un assegno in bianco.
0: Bravo, allora mi serve un bel assegno in questo periodo.
2: Non so cosa ricaverai, è un pezzo di carta, insomma.
0: Allora, si sente, guardi, noi siamo due argentini, uno nato a Bellavista qui nella provincia di Buenos Aires e tu a Córdoba dove?
2: A Córdoba in capitale.
0: In capitale,
2: città di
0: capitale, molto bene. Io ho un accento italiano più romano, ma
2: beh,
0: tu no?
2: No, io sono stati molti anni in Italia, 15.
0: Tantissimi anni.
2: Quindi ci ho girato un po', però...
0: Hai un accento più del nord,
2: Emiliano.
0: Emiliano, bravo.
2: Emiliano, ho vissuto molti anni a Modena, però prima di esserci a Modena, prima di vivere a Modena, avevo un rapporto stretto con quella città, quindi ci andavo spesso.
0: Ti piace?
2: Avevo degli amici.
0: È la tua città in Italia, Modena?
2: Direi di sì. Anche se ho studiato a Bologna, che è proprio vicino, insomma. Però Modena
0: è
2: la città...
0: I meridiani con i cannocchiali vedevi, no?
2: No. Mio padre...
0: Santiago Giordano, quindi già ne parliamo.
2: Ma che è un cognome piemontese.
0: Sì.
2: Però mio padre è stato professore all'Università della Calabria. Molte.
0: Bello.
2: Cioè, lui è andato in Italia, esule nel 76 e fino alla sua morte nel 2006.
0: È rimasto là?
2: È rimasto là, è stato professore di ispanoamericana, delle lingue e letterature ispanoamericane all'Università della Calabria, che io ho frequentato abbastanza perché andavo a trovarlo, ed era una università in costruzione allora, sto parlando degli anni 80, primi 90. Oggi è proprio una città quella l'Università degli Studi della Calabria, è una cosa impressionante. E noi abbiamo visti, mio padre sempre faceva questa distinzione, noi abbiamo visto come un'università influisce sul territorio. L'abbiamo visto proprio così, l'abbiamo palpato no?
0: Nella come, sua crescita, nello come, suo
2: come
0: sviluppo.
2: Hai, come hai sviluppato l'università, cioè un centro di sapere, come ha influito su un territorio in cui l'università è in provincia di Cosenza, è su un territorio che allora era...
0: classico, tipico territorio meridionale.
2: Era un territorio
0: diciamo
2: rurale. No?
0: Sì, sì, sempre si deve ricordare, lo parliamo spesso qui nel programma, Italia è sempre stato un paese agricolo.
2: E quella, sai, quella immagine che avevamo noi prima di andare in Italia, che era l'immagine magari del cinema, del neorealismo,
0: esatto.
2: Nel meridione ancora c'era. Le vecchiette.
0: Ancora ci sono, eh?
2: Sì, sì,
0: ancora
2: sì.
0: Ancora ci sono.
2: È
0: diverso.
2: Magari queste cose. L'altro giorno vedevo che facevano le pubblicità di un prosciutto con il maiale cresciuto,
0: sì,
2: con il frutto della quercia.
0: Uh-huh.
2: E quello noi lo vedevamo, no? Dove abitavamo, dove abitava mio padre, che era un posto che si chiama Arcavacata. Nel comune di Rende c'erano le querce giganti e i maiali mangiandoci
0: i
2: frutti,
0: diciamo,
2: sotto,
0: in quel senso sono dei ricordi e delle situazioni che uno non dimentica mai.
2: Infatti
0: è bello parlare dell'Italia che ha vissuto, che ha un po' i piedi tra due continenti, no? Come vivi questo? Dove ti trovi?
2: No, allora io mi sento molto molto argentino, però ho non posso dimenticare che la mia formazione, perché io ho vissuto in Italia nella mia gioventù,
0: certo.
2: Ho fatto il conservatorio, ho fatto l'università lì, quindi mi devo a...
0: Ma la domanda che io faccio sempre, perché è bello questo, ti sei mai sentito straniero in Italia?
2: Mai.
0: Mai.
2: Mai.
0: È incredibile.
2: No, è perché io sono arrivato... Anzi, ho avuto una vita sociale, politica. Io sono stato segretario della Federazione Giovanile Comunista di Cosenza, e poi quando mi sono trasferito in Emilia, che era una zona allora... sono stato in prima persona in quel...
0: Eri il Che Guevara proprio.
2: Ma no, Che Guevara... sai, cielo, erano i tempi in cui... Piazza Tiananmen,
0: la caduta
2: del comunismo nei paesi dell'est.
0: Che si è vissuto diverso.
2: Lì
0: in queste zone
2: lì
0: era vicino.
2: Il tremore lo sentivamo.
0: Sì, sì, sì.
2: E
0: Chernobyl
2: quindi,
0: era passato due minuti fa.
2: Sì, mi ricordo ancora quando sono arrivato nell'85. Metà 85 c'è stata una ondata che non abbiamo potuto mangiare verdure per diversi mesi. Comunque c'è stata quella cosa di
0: Giuliana Spadafora porta un pezzo di carta. Spadafora, sì,
2: Spadafora
0: prende la spada e ti parte al mezzo.
2: Più che un cognome, un avvertimento.
0: Madonna, guarda. Non guardarla agli occhi, ti spacca la testa.
2: No, e ti dicevo, in quell'epoca lì c'era si scioglieva il Partito Comunista Italiano.
0: Claro.
2: Si formava il PDS e noi, dico noi, quelli poi siamo stati un 4% durante molto tempo, abbiamo fatto Rifondazione Comunista. Quindi in quelle istanze io ho partecipato attivamente.
0: E non è poco, è tanto.
2: Moltissimo.
0: È tanto.
2: La mia esperienza politica in Italia mi ha marcato per oltre a... l'esperienza sociale e culturale, e ho avuto l'opportunità di studiare in un paese che era di una generosità assoluta.
0: Quando ho fatto la presentazione di Santiago ho parlato di musica, ma siamo entrati in questo, a me piace tantissimo parlare pure di questo, però che ti ha portato quel pezzo di carta, che c'è un messaggio segreto?
2: Devo scrivere una musica.
0: Una musica.
2: Ma...
0: Per ascoltare, dici
2: per
0: tu?
2: Per ascoltare.
0: Ah, sì.
2: Ma, guarda, c'è una un tango.
0: Un tango.
2: El día que me quieras.
0: Bello,
2: ad
0: sì.
2: Ad esempio, quello è un classico. Che no...
0: Ma tu, hai... allora, ti sei formato in musica?
2: Sì.
0: Da piccolo già volevi fare il musicista?
2: No,
0: o
2: no.
0: sentivi la musica, non so.
2: Io come tutti i ragazzini...
0: Ti immagino sentendo i Beatles, non lo so.
2: Io volevo essere calciatore.
0: Come tutti gli argentini.
2: Però io sono, quando penso una cosa ci vado in fondo.
0: Ah.
2: Io ho giocato molto calcio. Fino a... praticamente
0: posizione?
2: Fino a, volante sulla destra.
0: Ah.
2: Okay. E l'occio. Non so come...
0: Centrocampista
2: sì, sulla destra.
0: Sì.
2: No, io ho giocato molto nella squadra del mio quartiere, che era un club grande di Cordova, che giocava nell'associazione cordovese di calcio.
0: Di calcio.
2: Ho giocato fino alla seconda squadra, alla riserva.
0: Ah, tanto?
2: Sì, per quello. Cioè,
0: la
2: io,
0: primavera, come si dice.
2: La primavera, a 17 anni già ero... E poi sì, cantavo, ascoltavo molta musica, come dici tu, ascoltavamo i Beatles, si ascoltava molto folklore, molto tango, queste cose che circolavano molto per le radio. Cordova era una città molto folclorica, c'era questa musica folcloristica che girava molto, non solo nelle radio, anche nei locali.
0: E la musica... Ricordo pure quel quartetto, ricordo che non era arrivato
2: allora,
0: a Buenos Aires.
2: Allora era una
0: si
2: musica...
0: Si sentiva solo a Cordova.
2: Non solo, si sentiva nella periferia di Cordova. Questa musica arrivava a alcuni saloni, però nei quartieri...
0: Una conurbazione, diciamo, della città.
2: Periferici,
0: la periferia.
2: Diciamo, no? Al centro no, non ci arrivava. C'era un pubblico,
0: oggi è molto popolare.
2: E oggi è un emblema della città.
0: Sì. No, però a livello nazionale e anche a globale, noi con la nazionale argentina che ascoltando
2: giusto.
0: La musica e con le reti sociali ormai si è globalizzato.
2: Giusto. E suonavo la chitarra, cantavo. Poi ho scelto, ne avevo 16 quando ho scelto a studiare musica.
0: Sul serio.
2: Cioè, stavo finendo la media, dovevo pensare
0: a fare qualcosa.
2: Intraprendere qualcosa.
0: Altri tempi, no?
2: Altri tempi. Il calcio funzionava molto bene, anzi mi venivano a chiamare di altre squadre, però poi, non so, c'è stato un periodo, diciamo, adolescenziale, in cui... Me ne fregavo un po' del calcio, ma volevo stare a suonare la chitarra, magari uscire con gli amici, a escursioni musicali. E lì, poi quando è toccato andare in Italia, lì sono arrivato e mi sono iscritto al conservatorio.
0: Direttamente. Eh? Lì hai cominciato...
2: Lì ho cominciato...
0: Questo che è la tua vita ormai.
2: Sì, senza dubbio. Sono stato molto, molto fortunato
0: Fai quello che ti piace.
2: Sì, faccio.
0: Perché tu fai la musica, ascolti la musica.
2: Ascoltiamo.
0: Fai la divulgazione, diciamo, racconti la musica, che a volte serve l'interprete.
2: Parlo di musica tutto il giorno, come si faceva nei caffè.
0: Bravo.
2: Io lo faccio di professione.
0: Santiago Giordano che ci parla di queste cose, oggi la Metro ci ha fatto un brutto scherzo, però... Ne faremo un altro incontro per chiudere la puntata odierna. Ascolteremo un tango. Questo tango, che ci puoi raccontare di questo tango, ad esempio?
2: Guarda come si legano tutti i ricordi. Io avevo. Mia madre aveva uno zio che era calciatore.
0: Ah.
2: Giocava in Vélez Sarsfield.
0: Una squadra qui a Buenos Aires.
2: Di Buenos Aires. Aveva giocato in Messico. Fernández, Ángel Fernández. Era un estremo schierdo, sinistro. Pare che buono, io l'ho rintracciato un po' cose della sua vita.
0: Era forte.
2: Quando è morto Angel, ha lasciato una serie di cose. E a me, mi aveva lasciato due libricini con canzoni di Carlos Gardel.
0: Hai capito.
2: E io le cantavo, alcuni li conoscevo la musica, altri non li conoscevo la musica. Allora le leggevo mano a mano.
0: Come poesia.
2: No, le mettevo musica io.
0: Ah, le facevo.
2: Invece il dia che me quieras, il dia che me quieras, io sapevo l'inizio. E allora cantavo l'inizio, acaricia mi un sueño, el suave murmur. E poi non sapevo come se continuava la musica.
0: Quindi?
2: E ci inventavo una. E ogni volta inventava una diversa. Cioè l'inizio era quello di Gardel e poi il resto mio.
0: Quindi la musica pure, logicamente, fantasia e gioco.
2: Quello poi l'ho capito. Poi ho capito che la musica deve essere gioco.
0: Bello.
2: E a me mi ha preso da quella parte lì e
0: beh, è il dia che mi chiedi, sai?

0: Ecco, Carlos Gardel, el día que me quieras, qui nel nostro programma tutti i giorni mettiamo uno di Gardel. Io voglio fare la rea, no? Vorrei fare la rea del grandissimo speaker argentino
1: Sì,
0: che è
1: è che
0: sempre
1: tutti abbiamo
0: un po' di
1: un
0: Gardel.
1: po' di Gardel e un po' di Larrea.
0: Il più forte Gardel sempre o no? Si discute?
1: Fino a che. No,
0: Non si
1: non si
0: discute.
1: discute.
0: Come
1: Non si
0: Maradona, dico, si
1: discute.
0: discute.
1: Mettimi un altro confronto e parliamo, però non ce ne sono.
0: Siamo arrivati alla fine della nostra puntata odierna con la visita di
1: Ritornerò.
0: Santiago Giordano. Sì, certamente. E ne parleremo proprio di musica.
1: Dobbiamo parlare di musica.
0: Ma come vorresti fare? Dammi 30 secondi. Come vorresti fare? Un giorno, perché ora, attenzione, perché ho detto un giorno vorresti venire a parlare di musica classica, un giorno vorresti venire a parlare del rock, un giorno vorresti. Ma come vuoi fare?
1: Ti posso parlare di qualsiasi cosa meno del rock.
0: Ok.
1: Perché il rock l'ho abbandonato molto giovane, non mi
0: Basta,
1: ricordo. E poi
0: basta.
1: non l'ho ripreso. Però del resto possiamo parlare. Disponi tu.
0: Juliana Spatafora dalla cabina di regia, grazie Santiago Giordano dalla visita a noi.
1: Grazie a te.
0: Domani sarà un bel momento per incontrarci qui nel nostro programma. Vi auguriamo un bel proseguimento di giornata.